0: Sì, venga!
1: Aiuto!
0: Unani! Camma, cane! Unani, da chi è ogni? Ti porti tuoi ugo, mia ne! Ti ugo, ma è sinuri, mia ne! Sei un uri di cinghietto!